babogedi a ba eme ka lefoko a o gone kong mo ga etse go tsena ga kae atamela o ye go retsa e kutametse o ye go utlwa gore ta lo dirile bontle mo go kae lo kgaolo ya maheke gore le to motlhemo le gone gore yana tota di hakile ha kae di project di thulagang di hakile ha kae motlhemo di letsa gongwe gale tsa tsamaya sentle goroga o ye go retsa

0: Submarine.
1: Mo TYSFM.
2: Re a di konka kamino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Mo TYSFM, mamorato wa gago.